vestirti di un geishik e rimbalzare come un clown, ma il cuore barbaro, barbaro, barbaro, ti capisce come sei, lui ti conosce come sei, non basta un attimo.

ci va il tempo che ci va, se tutto il tempo che ci va, anni che vibrano, guardano, siamo noi. Il teatro ha recitato sulla mia faccia i personaggi che voleva lui e non volevo io, più lieve superficiale, invece il cinema ha detto per favore, silenzio si gira, sono tu.